Per la Radio Mechi, scherzo di Alfredo Catalani con Filarmonica della Scala, a direzione di Riccardo Muti. 11 e 11. Marcia scozzese sopra un tema popolare di Claude Debussy, pianos, Lilo Vizzi e Anne-Marie McDermott.